scassone. Un saxofone. Un saxofone. Guarda! Un saxofone. Un scaletto. Vedi, vedi, vedi, vai. Ehi, compagno, se vuoi scassone.